0: Radio.
1: Wow, wow. Ho presente non sta sua, la che vuole, completo candela. Yeah, yo, Gansa.
2: Mami, ho